Io e da un po' con la mia breakfast show con i mani abbiamo il lotto fare con l'OIB o il Pacific Timba BGAG lotto non lo fa o fa fare lotto ma fanna e che ho e che mi ha in fornua fe bea fe tu uco che me a mai bambi ai manatoi e da un papà like a pa o cambia un piriki tangai sima you name it we have more a me Pacific Timba in heart.

Io e da un po' con la mala in molti mi c'è go e bombogini, guai fa fe lotto ma fanna chi he, hoiki me ganga coi a fanua. Now tolgo da big bombe e mai he wedi dio lotto no calofa. Manatu ye da fa aki coia, che da un ahikoa, monga aki coia che non mopi, mopafu coia, taila maga, con etama te immoni bacteria. Ma rita di maga, rita wanoa, be me c'è go.